0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Taiyu, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo su musica in sua vida.